0: La mattina incomincia, in piedi sopra il tetto, scalda la lingua al sole, spiata dal suo gatto. Quando la sente fatta, allora in fretta e furia
1: se la rimette in bocca.

Sono grandini i chicchi della grandine.

0: povero te, povero verme, le lagnanze sono eterne.
1: What do you think?

0: La luna spicca.
1: Gobba Levante.
0: E il grillo?
1: Inghiotte la sua pasticca di tranquillante.

0: Tre chicchi di moca tritava il tricheco per fare il caffè. Lo vide la foca e disse:
1: che spreco! Due chicchi, non tre!

martello e raso al suolo. Su di un sasso mi consolo. All'assolo dell'assiolo.

Un pollo su un pullman in viaggio per Baden, avvolto nell'Oden, si sente nell'Eden. Sua moglie col rimel gli fuma le camel.

Ghiro, ghiro, tonto. Mi sbrigo e non son pronto, da Rovereto a Trento, la ruga sotto il mento, il rigo senza senso, il rogo in mezzo al campo, il campo pieno d'erba, da Rimini a Viserba. Gora, gora, torba, il ghiro di Alapurga, da Bevagna a Foligno, si lagna il ghiro e io...

0: Di Nicola Campogrande abbiamo ascoltato Cronache animali, pocket opera su testi di Toti Scialoia, voci Paola Roman e Silvia Testoni, complesso strumentale Toujours Ensemble, Michele Mo, Edmondo Tedesco, Marco Tardito, Gianni Nuti, Margherita Monet, Marco Puxeddu.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Igor Stravinsky, L'uccello di fuoco, suite dal balletto, introduzione, danza dell'uccello di fuoco, variazioni, rondò delle principesse, danza infernale del re Kaschei, berceuse, finale, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato L'uccello di fuoco, suite dal balletto. Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. Gioacchino Rossini, La gazza ladra, sinfonia. Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. Johann Strauss, Il Pipistrello, Aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella. Orchestra Sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert.

Di Johann Strauss, da Il Pipistrello, abbiamo ascoltato l'aria di Arlette, Mein Herr Marquis, soprano Linda Campanella, orchestra sinfonica della Valle d'Aosta, direttore Emanuel Siffert. Gioachino Rossini, duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato il duetto buffo di due gatti, Elisabeth Schwarzkopf e Victoria de Los Angeles, soprani, al pianoforte Jerry Moore. Jacques Offenbach, da Orfeo all'Inferno, duetto della Mosca. Euridice, Nathalie Dessé. Giove, Laurent Nourry. Orchestre de l'Opéra National de Lyon e Orchestre de Chambre de Grenoble, sotto la direzione di Marek Minkowski.

0: Da Orfeo all'Inferno di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato il duetto della Mosca, Euridice Nathalie Dessé, Giove Laurent Nori, orchestra dell'Opera Nazionale di Lione e orchestra da camera di Grenoble, direttore Marc Minkowski. Abbiamo trasmesso Nel mondo animale.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Innamorati tragici. Piotr Ilyich Čajkovskij. Francesca da Rimini. Questa composizione di Čajkovskij è ispirata al canto quinto dell'Inferno di Dante, ma anche alle illustrazioni di Gustave Doré per il poema di Dante Alighieri, La Divina Commedia. La composizione è divisa in tre parti che si susseguono senza soluzione di continuità. La prima parte ha come protagonista la tempesta, il vortice che trascina incessantemente i dannati. La seconda parte è dedicata al tragico racconto di Francesca. La terza ed ultima parte riprende simmetricamente, sebbene in modo quasi completamente diverso, la prima. Orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvenskij.

di Piotr Ilich Čajkovskij abbiamo ascoltato Francesca da Rimini. Orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rozdestvensky. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, dice Francesca. Questi versi sono ripresi da Gioachino Rossini nell'atto terzo dell'Otello. Li canta il gondoliere sotto la finestra di Desdemona. Questo lamento del gondoliere è ripreso da Franz Liszt nella sua canzone, inserita negli Années de pèlerinage, secondo volume, Pensando a Venezia. Pianista Lazar Berman.

Et Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Gondoliera e Canzone, pianista Lazar Berman.

il suono e la voce. Suoni diversi. Dante Alighieri. La Divina Commedia. Inferno. Canto quinto. Incontro di Dante con Francesca. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole d'allor ci fur porte. Da ch'io intesi quelle anime offense chinai il viso, e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Ed ella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva, sicché di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade.

Piotr Ilich Tchaikovsky. Romeo e Giulietta. Ouverture fantasia da Shakespeare. Boston Symphony Orchestra. Direttore Claudio Abbado.

di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, ouverture fantasia da Shakespeare, orchestra Boston Symphony, direttore Claudio Abbado. Hector Berlioz, Romeo e Giulietta, sinfonia drammatica opera 17. Scontro e tumulto, intervento del principe. Romeo da solo, malinconia. Rumori in distanza e musica di danze. Scherzo, la regina Mab. Scena d'amore, notte, giardino dei Capuleti. Romeo alla tomba dei Capuleti, invocazione. Risveglio di Giulietta. Gioia, disperazione. Agonia e morte dei due innamorati. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, Sinfonia Drammatica Opera 17. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso Innamorati Tragici.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Johannes Brahms, da 16 valzer, opera 39, ascolteremo il numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato dai 16 Walzer opera 39 il numero 1 in Si maggiore, il numero 2 in Mi maggiore, numero 3 in Sol diesis minore, il numero 5 in Mi maggiore, numero 8 in Si bemolle maggiore, numero 10 in Sol maggiore, numero 13 in Si maggiore, numero 15 in La bemolle maggiore. Pianista Gerhard Opitz. RNC Note di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa. Direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich da Otto Walzer per il cinema suite opera 38 abbiamo ascoltato Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 4 in Re maggiore, K19, Allegro, Andante, Presto, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. Notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Sono con Strauss e l'Orchestra Mantovani che apriremo la trasmissione di oggi, però prima di tutto un cordiale saluto. Non voglio tralasciare questo cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, augurare buon ascolto e soprattutto sperando di fare tanta compagnia per 40 minuti che Aldo dedica tutti i giorni a Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda sempre alle 6 del mattino, anche va in onda in replica alle 12:10, di domenica non alle 12, bensì alle 13:10, più o meno. Dipende dalle notizie che ci sono in onda. Un benvenuto anche oggi e sono delle ordini del villaggio con Jose Strauss in composizione, arrangiamento dell'Orchestra Mantovani, e con questo splendido brano apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

apertura del programma di oggi con un brano consolante, Rondini di maggio. Strauss ha composto questo brano, Joseph Strauss, e Mantovani ha arrangiato con la sua splendida orchestra questo brano. So che molti di voi amano l'orchestra Mantovani per i suoi violini e per la bellezza, l'eleganza delle esecuzioni. Abbiamo ascoltato Rondini di primavera per aprire la trasmissione di oggi e proseguiamo ringraziando un'ascoltatrice che mi ha telefonato, la signora Paola. Si è congratulata per la trasmissione, dice che finalmente è meno male che Aldo mette in onda dei brani non tanto gridati, ma soprattutto canzoni del tempo passato. Tra le canzoni del tempo passato, mentre ringrazio la signora Paola per la sua telefonata, vogliamo ascoltare Gianni Ravera, il titolo della canzone Un cuore. Cuore.

Con la voce di Gianni Rivera abbiamo ascoltato la canzone Un Cuore, e con tanto cuore spero abbiamo gustato questa canzone, abbiamo ascoltato insieme qui a Radio RNC questo brano e questa canzone, che quando si parla di cuore siamo sempre nel difficile e nel complicato. Ci andiamo adesso, così come per dire, a distrarci un poco con i pattinatori. Waldteufel ha composto Walzer dei pattinatori. Ascoltiamo questo brano dall'orchestra diretta da Mantovani.

Abbiamo ascoltato un'altra volta l'orchestra Mantovani, però l'abbiamo ascoltato e la scartata in questo brano di Waldteufel, Valzer dei pattinatori, con l'orchestra Mantovani, una splendida orchestra con un'esecuzione così come sapeva fare Mantovani e così come ha saputo conquistarsi il suo pubblico. Vi ricordo anche lo stacchetto che siamo sintonizzati su Radio RNC. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino, conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E noi proseguiamo da Radio RNC questo nostro programma dopo questo dovuto stacchetto. Ringraziamo ancora la signora Paola della sua telefonata e ringraziamo anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma e che ora vogliono ascoltare una canzone di Lecuona e Morse. Si intitola, per la registrazione a 78 giri della Columbia, Danza Cubana, e l'orchestra Madriguera con refrain cantato. Ascoltiamo uno dei famosi brani un po' internazionali. Il titolo della canzone, Siboney.

Abbiamo ascoltato con l'orchestra madrighera un famoso brano di Lecuona e Morse, incisione a 78 giri, abbiamo ascoltato Sibonei. Una ascoltatrice da Villafranca Piemonte, la signora Margherita, mi ha detto che vorrebbe delle canzoni con le rose. Forse per dire le canzoni con le rose sarebbe come scegliere una canzone tra tante serenate. Forse la canzone che l'ascoltatrice ha richiesta potrebbe essere questa che voglio mettere in onda adesso. La canzone ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la canzone è interpretata da Luciano Virgilli per la composizione di Cesare Andrea Bixio e Galdieri.

portami tante rose stasera ancora.

Cesare Andrea Bixio e Galdieri sono stati compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Luciano Virgigli e la orchestra che l'accompagnava, la grande orchestra diretta da un altro grande direttore di orchestra e compositore come Dino Olivieri. Ma rimaniamo ancora dopo Portami tante rose alla signora Margherita che vuole la canzone Margherita 1955, una canzone Beghin Bolero di Mascheroni e Biri. La voce è quella di Tullio Pane e Francesco Ferrari con la sua orchestra la accompagna per questa incisione ancora del grammofono.

Abbiamo ascoltato Tullio Pane, Francesco Ferrari e la sua orchestra e la canzone dal titolo Margherita, una canzone degli anni 50 molto nota e famosa. Ringrazio la signora Margherita per la richiesta di queste ultime due canzoni. Rossi e Nisa hanno composto una canzone a tempo di valzer dal titolo Mon Pays. Una splendida orchestra come quella di Gianmario Guarino e una voce che veniva definita microfono d'argento, la voce di Marisa Fiordaliso. Thank you.

I compositori e gli ideatori di questa canzone sono stati Rossi e Nisa per questa canzone valzer abbastanza brillante, come brillante era la voce microfono d'argento di Marisa Fiordaliso. Questa canzone a tempo di valzer era condita, possiamo dire, con l'orchestra diretta da Gian Mario Guarino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e se qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, vi ricordo, volesse parlare con Aldo per queste canzoni, per queste musiche del tempo passato, il numero di telefono è 333-656-9681. Telefonate quando volete e quando siete più comodi, così possiamo parlare delle canzoni di questa trasmissione di Radio RNC. Numero 333-656-9681. Lo so benissimo, anch'io molte volte sento tanti numeri alle radio, ma sono un po' pigro e magari non sto a trascrivere il numero, invece molti di voi lo hanno fatto. Vi ringrazio, sono sempre a disposizione. Una canzone che ha per titolo Notte di sogni, la vogliamo ascoltare da Emilio Pericoli.

Bene, si addice questa canzone alla voce di Emilio Pericoli che abbiamo ascoltato in questo brano. Voglio ricordarmi adesso del signor Ledo, il quale più volte mi ha chiesto la voce di Teddy Reno. Metto in onda volentieri questa canzone e questa voce con tutto il cuore.

Abbiamo ascoltato la voce di Teddy Leno, il cui titolo era Con tutto il cuore. Ascoltiamo ancora Mantovani in questi pochi secondi che ci rimangono per far arrivare la nostra sigla di chiusura con Acceleration Waltz. Il brano è con l'orchestra Mantovani. È stato composto da Johann Strauss.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: E per terminare il programma di oggi voglio ringraziare la signora Paola, la signora Margherita, la signora Domenica e tutti quanti ascoltano questo nostro programma. Programma che si avvale di supporti e di incisioni ancora a 78 giri, di vinile, eccetera, eccetera. Però noi ascoltiamo queste canzoni con tanto piacere perché ci ricordano quella che era la canzone e la musica del tempo passato, soprattutto tante canzoni e tante musiche che hanno fatto la storia, e la storia di tante persone, la storia della canzone e la storia di musicisti e di ascoltatori. Grazie del vostro cortese ascolto, Aldo da Radio RNC vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
0: Ricordi dolci che posso.
4: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
5: RNC, Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. De Crescenzo, Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese. Registrazione del 1942. Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

0: De Crescenzo Sica, abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Alexander Borodin, terzo movimento, notturno andante in la maggiore, dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore. Quartetto Borodin, Ruben Agaronian e Andrei Abramenkov, violini, Igor Naidin, viola, Valentin Berlinski, violoncello.

Di Alexander Baradin abbiamo ascoltato il terzo movimento notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, quartetto Baradin. Ruben Agaronian e Andrei Abraminkov, violini. Igor Naijin, viola. Valentin Berlinski, violoncello. RNC, note di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin, alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, Notte di Classica. Luigi Cherubini. Ouverture da Lodoisca. Orchestra Filarmonica della Scala. Direttore Riccardo Muti.

Di Luigi Cherubini abbiamo ascoltato l'ouverture da Lodoiska, Orchestra Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.

Notte di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto terzo. Gerusalem, Gerusalem. Oh belle a questa misera. Giselda, Angela Midi, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti. Maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

0: Di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla Prima Crociata, dall'atto terzo, abbiamo ascoltato Gerusalem, Gerusalem e O belle a questa misera. Giselda, Angela Meade, soprano. Oronte, Francesco Meli, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Samuel Barber, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra, opera 14. Gil Shalom, violino, London Symphony Orchestra, direttore André Previn.

0: Di Samuel Barber abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per violino e orchestra opera 14, Gil Shaham Violino, London Symphony Orchestra, direttore Andre Previn.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio torna a salire. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il governo apre sul SAFE il fondo da 150 miliardi di euro per offrire ai 27 paesi dell'Europa prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, dice il premier Tajani. La maggioranza però si divide e anche le opposizioni incalzano. Presidente della Repubblica Mattarella in visita ieri a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della Regione Sicilia.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della Regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantelleria per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Bollino rosso di oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo oggi in Sicilia. Roberto Mancini, CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata ufficialmente oggi. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con le notizie delle 10.
3: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
4: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale, è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace. E poi, visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi, giovani, questo aspetto anche del bullismo che è un tema che è sempre diciamo attuale. Grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni diciamo nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto. È importante anche appunto tutta una formazione che viene diciamo durante tutto il periodo invernale da settembre a giugno proprio in preparazione di questi campi.
3: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi dunque, ma anche un momento di trasmissione di valori.
4: La regola d'oro che ci siamo dati diciamo che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi diciamo ama il prossimo tuo come te stesso, che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione, ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono, come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre, diciamo, la massima luce, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.
5: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

0: più naturale.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano. Teheran dovrebbe intanto ricevere entro poche settimane la prima fornitura di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti, Italia, si svolge nel pomeriggio nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera, fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV2000 e da Play 2000 alle ore 21. Oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza dopo che il forte terremoto ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta ancora provvisorio, centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato. La prefettura di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, la zona più colpita. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione sono 10, domani saliranno a 16, bollino rosso oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

persona. Dopo l'ultima tua storia, succede che hai paura. Non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più. E ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000, news.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il Briz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti. Un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 12.
2: RLC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: che te lo dico a fa.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: La Russia annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Durov, nato in Russia, in possesso anche di passaporto francese ed emiratino, si trova al momento in Francia. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio a sfiorare i 40 gradi. Oggi le città da Bolino Arancione salgono a 10, domani 16, Bolino Rosso oggi a Campobasso, domani Bolino Rosso anche per Perugia e Rieti. Allerta gialla oggi per il maltempo in Sicilia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolgerà oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il cantico di pace, l'incontro di preghiera e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso da questa rete, da TV 2000 e Play 2000, a partire dalle 21:30. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Il centro commerciale di Kashima è parzialmente crollato. La cronaca dall'Italia: un'ultima ora, un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, gli agenti del locale commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso e al dettaglio. Sono oltre 190 le persone che sono state denunciate, operavano in 14 regioni italiane. È tutto, torniamo insieme alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita te.
10: La radio invita te.
11: La radio invita voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici, amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono con Strauss e l'Orchestra Mantovani che apriremo la trasmissione di oggi, però prima di tutto un cordiale saluto. Non voglio tralasciare questo cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, augurare buon ascolto e soprattutto sperando di fare tanta compagnia per 40 minuti che Aldo dedica tutti i giorni a Radio RNC. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda sempre alle 6 del mattino, anche va in onda in replica alle 12:10, di domenica non alle 12, bensì alle 13:10, più o meno. Dipende dalle notizie che ci sono in onda. Un benvenuto anche oggi e sono delle ordini del villaggio con Jose Strauss in composizione, arrangiamento dell'Orchestra Mantovani, e con questo splendido brano apriamo la trasmissione di oggi. Buon ascolto.

apertura del programma di oggi con un brano consolante, Rondini di maggio. Strauss ha composto questo brano, Joseph Strauss, e Mantovani ha arrangiato con la sua splendida orchestra questo brano. So che molti di voi amano l'orchestra Mantovani per i suoi violini e per la bellezza, l'eleganza delle esecuzioni. Abbiamo ascoltato Rondini di primavera per aprire la trasmissione di oggi e proseguiamo ringraziando un'ascoltatrice che mi ha telefonato, la signora Paola. Si è congratulata per la trasmissione, dice che finalmente è meno male che Aldo mette in onda dei brani non tanto gridati, ma soprattutto canzoni del tempo passato. Tra le canzoni del tempo passato, mentre ringrazio la signora Paola per la sua telefonata, vogliamo ascoltare Gianni Ravera, il titolo della canzone Un cuore.

Con la voce di Gianni Ravena abbiamo ascoltato la canzone Un Cuore, e con tanto cuore spero abbiamo gustato questa canzone, abbiamo ascoltato insieme qui a Radio RNC questo brano e questa canzone, che quando si parla di cuore siamo sempre nel difficile e nel complicato. Ci andiamo adesso, così come per dire, a distrarci un poco con i pattinatori. Waldteufel ha composto Walzer dei pattinatori. Ascoltiamo questo brano dall'orchestra diretta da Mantovani.

Abbiamo ascoltato un'altra volta l'orchestra Mantovani, però l'abbiamo ascoltato la scartata in questo brano di Waldteufel, Valzer dei pattinatori, con l'orchestra Mantovani, una splendida orchestra con un'esecuzione così come sapeva fare Mantovani e così come ha saputo conquistarsi il suo pubblico. Vi ricordo, me lo ricorda anche lo stacchetto, che siamo sintonizzati su Radio RNC. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino, conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico, con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E noi proseguiamo da Radio RNC questo nostro programma dopo questo dovuto stacchetto. Ringraziamo ancora la signora Paola della sua telefonata e ringraziamo anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma e che ora vogliono ascoltare una canzone di Lecuona e Morse. Si intitola, per la registrazione a 78 giri della Columbia, Danza Cubana. È l'orchestra Madriguera con refrain cantato. Ascoltiamo uno dei famosi brani un po' internazionali. Il titolo della canzone, Siboney.

Abbiamo ascoltato con l'orchestra madrighiera un famoso brano di Lecuona e Mors, incisione a 78 giri, abbiamo ascoltato Sibonei. Una ascoltatrice da Villafranca a Piemonte, la signora Margherita, mi ha detto che vorrebbe delle canzoni con le rose. Forse per dire le canzoni con le rose sarebbe come scegliere una canzone tra tante serenate. Forse la canzone che l'ascoltatrice ha richiesta potrebbe essere questa che voglio mettere in onda adesso. La canzone ha per titolo Portami tante rose. L'orchestra è diretta dal maestro Dino Olivieri e la canzone è interpretata da Luciano Virgilli per la composizione di Cesare Andrea Bixio e Galdieri.

ami tante rose, stasera ancora, e tu dimmi tanto.

Cesare Andrea Bixio e Galdieri sono stati compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato dalla voce di Luciano Virgigli e l'orchestra che l'accompagnava, la grande orchestra diretta da un altro grande direttore di orchestra e compositore come Dino Olivieri. Ma rimaniamo ancora dopo Portami tante rose alla signora Margherita che vuole la canzone Margherita 1955, una canzone Beghimboleo di Mascheroni e Biri. La voce è quella di Tullio Pane e Francesco Ferrari con la sua orchestra la accompagna per questa incisione ancora del grammofono.

Abbiamo ascoltato Un Tullio Pane, Francesco Ferrari e la sua orchestra, e la canzone dal titolo Margherita, una canzone degli anni 50 molto nota e famosa. Ringrazio la signora Margherita per la richiesta di queste ultime due canzoni. Rossi e Nisa hanno composto una canzone a tempo di valzer dal titolo Mon Pays. Una splendida orchestra come quella di Gianmario Guarino e una voce che veniva definita microfono d'argento, la voce di Marisa Fiordaliso. Thank you.

I compositori e gli ideatori di questa canzone sono stati Rossi e Nisa per questa canzone valzer abbastanza brillante, come brillante era la voce microfono d'argento di Marisa Fiordaliso. Questa canzone a tempo di valzer era condita, possiamo dire, con l'orchestra diretta da Gian Mario Guarino. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e se qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, vi ricordo, volesse parlare con Aldo per queste canzoni, per queste musiche del tempo passato, il numero di telefono è 333-656-9681. Telefonate quando volete e quando siete più comodi, così possiamo parlare delle canzoni di questa trasmissione di Radio RNC. Numero 333-656-9681. Lo so benissimo, anch'io molte volte sento tanti numeri alle radio, ma sono un po' pigro e magari non sto a trascrivere il numero, invece molti di voi lo hanno fatto. Vi ringrazio, sono sempre a disposizione. Una canzone che ha per titolo Notte di sogni, la vogliamo ascoltare da Emilio Pericoli.

Ben s'addice questa canzone alla voce di Emilio Pericoli che abbiamo ascoltato in questo brano. Voglio ricordarmi adesso del signor Ledo, il quale più volte mi ha chiesto la voce di Teddy Reno. Metto in onda volentieri questa canzone e questa voce con tutto il cuore.

Abbiamo ascoltato la voce di Teddy Reno, il cui titolo era Con tutto il cuore. Ascoltiamo ancora Mantovani in questi pochi secondi che ci rimangono per far arrivare la nostra sigla di clusura con Acceleration Waltz. Il brano è con l'orchestra Mantovani. È stato composto da Johann Strauss.

0: vita a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio.
3: E per terminare il programma di oggi voglio ringraziare la signora Paola, la signora Margherita, la signora Domenica e tutti quanti ascoltano questo nostro programma. Programma che si avvale di supporti di incisioni ancora a 78 giri, di vinile, eccetera, eccetera. Però noi ascoltiamo queste canzoni con tanto piacere perché ci ricordano quella che era la canzone e la musica del tempo passato, soprattutto tante canzoni e tante musiche che hanno fatto la storia e la storia di tante persone, la storia della canzone e la storia di musicisti e di ascoltatori. Grazie del vostro cortese ascolto. Aldo da Radio RNC vi saluta e vi dà appuntamento a domani.
2: Ricordi dolci che
4: fanno sognare. RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000, news.
1: Iran bombarda una base americana in Giordania, raid congiunti USA-Arabia Saudita in Iraq contro forze legate a Teheran. Fondi per la difesa, non si ferma la discussione tra i partiti, alla Farnesina prosegue il summit sul Medio Oriente. Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo per il cantico della pace, preghiera, fraternità nel segno di San Francesco. Arriva la quarta ondata di caldo dell'estate 2026, sale il numero delle città con temperature al di sopra della media stagionale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. A poche ore dal faccia a faccia di Washington tra Trump e Netanyahu si intensificano i raid nel Golfo. Fabio Bolzetta.
2: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E a Washington ieri c'era anche il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump. Sul tavolo anche la produzione dei Patriot. Antonio Soviero.
3: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello studio Ovale col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram e amministratore delegato Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Andiamo a Roma, seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento per gli armamenti. Augusto Cantelmi però si trova a Palazzo Madama per la consueta cerimonia del ventaglio. A te la linea.
4: E ci torniamo, Ugo, buongiorno. Roma capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele, che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS. Come dicevi, si è conclusa la cerimonia del ventaglio, tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati, politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio. Il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di una cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Il grande caldo torna a farsi sentire, sale l'allerta in molte città italiane. Il Ministero della Salute aggiorna ritorna alle indicazioni per proteggere le persone più fragili. Monica Di Loreto.
5: L'allerta era annunciata. Adesso in realtà l'Italia entra nella quarta e più intensa ondata di calore dell'estate, con temperature fino a 7 gradi oltre la media e picchi di 41 gradi in diverse città. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, ma da domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 3: Campobasso, Perugia e Rieti. Intanto il caldo fa già una vittima a Pachino, nel Siracusano. Un bracciante agricolo di 61 anni è morto mentre lavorava in una serra, una tragedia che riporta l'attenzione sui rischi perché è costretto a lavorare con temperature estreme. Il Ministero della Salute rinnova quindi l'invito alla prudenza, soprattutto per anziani, bambini, malati cronici e per chi assume farmaci come diuretici, sedativi e psicofarmaci. Le raccomandazioni sono chiare: evitare di uscire tra le 11 e le 18, bere molta acqua e restare negli ambienti più freschi. Con questo caldo la prevenzione può davvero salvare la vita. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: L'ondata di caldo interessa anche il resto d'Europa, con Francia e Spagna che fanno i conti con i danni dell'emergenza incendi, ma ci sono altri roghi. Beatrice Bossi.
6: Brucia il cuore del Mar Egeo. Da questa notte Paros è alle prese con un incendio divampato nella parte orientale dell'isola. Il vento ha diffuso le fiamme fino a sud e reso le operazioni di spegnimento ancora più complesse. Il fuoco continua ad assediare anche la Francia. Il rogo, divampato a Gironda nel sud-ovest del paese, in una settimana ha divorato 42.000 ettari di foresta. L'incendio è stato stabilizzato, dicono le autorità, ma si teme l'arrivo di una nuova ondata di calore.
7: E pertanto possiamo iniziare a vedere il finale del tunnel.
6: Migliora invece la situazione in Spagna, dove il fronte del fuoco nella provincia di Madrid è stato fermato. Alcune delle 100.000 persone evacuate sono state autorizzate a tornare a casa. Quello che hanno trovato però è stato solo un cumulo di cenere.
8: Mi casa sta quemada, la facciata, la terrazza.
6: Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone e Andrea Bocelli a Castel Gandolfo, oggi nel segno della pace. Paolo Fucili.
9: Pace è l'invocazione che si alzerà al cielo stasera da Castel Gandolfo per voce di Leone XIV, con cantico di pace, incontro di preghiera nel segno della fraternità e della bellezza, non solo quella dei giardini della residenza estiva dei papi, ma anche la bellezza della musica. Altre voci dell'evento saranno infatti Andrea Bocelli e il coro IBF Voices, 164 bambini e ragazzi provenienti da terre segnate da violenza, povertà o disagio sociale. La Terra Santa, l'Uganda, Haiti, due quartieri difficili di Napoli. Sarà commemorato così l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Il messaggio di fraternità e lodi a Dio del suo cantico delle creature, spiegano gli organizzatori, parla ancora con straordinaria attualità ad un mondo ferito da guerre e crisi umanitarie. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Andiamo in Giappone, dove sono 9.000 le persone che sono state trasportate nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese con una scossa 7.1 di magnitudo. Sono 16 al momento le vittime, secondo un bilancio che resta provvisorio. Centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato. La prefettura di Kumamoto, sull'isola meridionale di Kyushu, è la zona più colpita dal sisma. Maxi frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona, coinvolte 200 società gestite da imprenditori in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso. 190 le persone denunciate. Le indagini sono partite da una verifica fiscale nei confronti di un centro estetico di Albenga, il cui gestore emetteva fatture per la vendita di abbigliamento all'ingrosso per un ammontare di circa 20 milioni di euro. Uno sguardo alla borsa di Milano: il FTSE MIB attualmente cede lo 0,26%. Era l'ultima notizia di questa edizione delle 13. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Il nostro radiogiornale può essere riascoltato sulla app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Paolo, Teledeon.
1: Spazi che donano speranza. Stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato. Ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma che ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli, in provincia di Lecce, sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas, rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
1: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza, che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, e però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
1: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
4: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficile messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa. Ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
5: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa, insomma, no? Te la devi sentire tua un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
1: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta a delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
1: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
6: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Riprende la guerra fra Iran e Stati Uniti. Nella notte Teheran ha compiuto raid sulle basi americane in Giordania e i Pasdaran hanno fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo in modo pesante le milizie filo-iraniane in Iraq, 20 morti e 32 feriti. Il primo ministro iracheno al-Zaidi ha rinviato la sua visita ufficiale in Arabia Saudita che era prevista per domani. L'Occidente sta conducendo una guerra contro la Russia attraverso l'Ucraina con vari gradi di ferocia, ad affermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista all'agenzia TASS. Trump intanto ha consentito a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha riferito il presidente Zelensky parlando del suo incontro di ieri con il tycoon alla Casa Bianca. Intanto Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, è in possesso di passaporto francese ed emiratino e si trova attualmente in Francia. Seconda giornata alla Farnesina per il summit dedicato alla questione medio orientale. Intanto si continua a discutere sul finanziamento SAFE per gli armamenti. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Roma capitale della pace, così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per una soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas e la sicurezza di Israele che a sua volta deve ridurre la presenza in Libano e procedere con il disarmo di Hezbollah. Per quanto riguarda invece le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dell'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega che dice no al SAFE, strumento destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS, che conclusa la cerimonia del ventaglio tradizionale consegna della stampa parlamentare ai vertici istituzionali. Questa volta è toccato al presidente del Senato La Russa. Tutti i temi sono stati affrontati di politica interna e internazionale. Domani sarà la volta del ventaglio il capo dello Stato Mattarella. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelli, linea allo studio.
2: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nell'Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La premier Tagaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici. L'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Ancora un morto sul lavoro, un operaio è deceduto, un altro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Sul posto la polizia locale per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna l'attenzione nel Golfo. Attacchi dell'Iran a basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
1: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto raid in Iraq, uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev, che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione di missili di difesa Patriot. È corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri, con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: In questa notte fantastica

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a crescere la tensione nel Golfo Persico. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi di oggi contro le milizie filo iraniane in Iraq erano coordinati con il governo di Baghdad. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb, secondo quanto riferito da ministro del governo yemenita. In Ucraina, positivo, dice l'incontro di ieri, dice Zelensky, l'incontro di ieri con Trump.
2: È stato un grande onore incontrare il presidente Zelensky. L'incontro è andato molto bene. È quasi incredibile, ma vero, questo è quanto ha scritto il presidente USA Trump dopo il faccia a faccia nello Studio Valley col leader ucraino. Il 28 febbraio dello scorso anno lui e il vice Vance gli tesero un agguato davanti alle telecamere in diretta mondiale. Probabilmente a far cambiare opinione a Trump sono state decisive le prove che Zelensky gli ha fornito del supporto russo agli attacchi iraniani contro le basi USA in Medio Oriente. In attesa di vedere quando muterà ancora l'umore del tycoon, la guerra continua con attacchi incrociati. In un'intervista a Fox News, Zelensky afferma: Putin ha perso l'iniziativa della guerra, ma si rifiuta di dichiarare il cessate il fuoco. Il presidente ucraino ha parlato dopo aver partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa di Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, uno sconto sul gasolio del 17 centesimi al litro. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma è stato poi lui stesso travolto dalle macerie. È morto così Antonio Del Rico, 66 anni, in un cantiere a Mesagne. Il figlio, 26enne, è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi in Europa. L'Antonio e la Gironda si registra un'importante ripresa delle fiamme che ha costretto oggi i vigili del fuoco a mobilitarsi di nuovo, coadiuvati da numerosi volontari. Il caldo torrido ha complicato la lotta contro il vasto incendio che ha già devastato 42.000 ettari di boschi. Gli incendi ad Avila e Madrid in Spagna, che hanno devastato oltre 70.000 ettari, sono ormai tecnicamente stabilizzati, dice il ministro dell'interno spagnolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

piango mai per te, non farò niente di simile.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Wait till you're announced.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per l'attacco a una base americana in Giordania. La replica è stata l'attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. 20 persone sono morte. Baghdad proteste e parla di violazione della sovranità. Positivo è stato giudicato l'incontro di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Zelensky. Il presidente ucraino ha incassato il via libera del tycoon alla licenza per produrre missili Patriot. Sul campo intanto Kiev torna a colpire Wildberries in Russia. Droni hanno bombardato un magazzino del colosso dell'e-commerce in Russia a Ryazan. Concordata intanto la prima visita a Kiev dell'inviato speciale statunitense Witkoff e del genero Trump di Jared Kushner nell'ambito degli sforzi volti a porre fine alla guerra. Torniamo in Italia. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Il titolare di un'azienda edile ha intuito che la tettoia del cantiere dove stava lavorando stava cedendo e ha avvisato il figlio mettendolo in salvo, ma poi lui stesso è stato travolto dalle macerie. Morto così Antonio Delrico, 66 anni, a Mesagne. Il figlio, 26 anni, ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Brindisi. Emergenza incendi, tornano a preoccupare i roghi nella Gironda. L'emergenza roghi si estende anche in Grecia. Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso sull'isola di Creta. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di 4 insediamenti. Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio nella manifestazione dei Notav. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Al via la quarta ondata di caldo sull'Italia, durerà 10 giorni con un picco previsto nel fine settimana. Le temperature sfioreranno anche i 40 gradi in molte città della penisola. Afa opprimente prevista anche lungo le coste e nelle ore della notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

che farà Gesù e che sarà seguito poi da quanti lo accoglieranno. Vediamo un brano fra i tanti che si potrebbero fare, che è programmatico di queste due tendenze. Di Gesù, il Dio che va verso gli uomini affinché nessun uomo possa sentirsi escluso dal suo amore, e i farisei che vanno verso Dio isolandosi dagli uomini. Allora prendiamo un brano dal Vangelo di Marco al capitolo 2, versetti 14-22. Passando Gesù vide Levi di Alfeo seduto al banco delle imposte. L'episodio viene ambientato a Cafarnao, che è la città di Gesù. Cafarnao è un posto di frontiera dove esistevano le barriere doganali per il pagamento del dazio nella strada che portava a Damasco in Siria. È la prima volta che Gesù si trova di fronte a un pubblicano. Chi è il pubblicano? Al tempo di Gesù la riscossione del dazio veniva data in appalto. Chi offriva di più riceveva la riscossione del dazio e dopo era libero di mettere i prezzi che voleva. Quindi il daziere, qui si tratta del pubblicano, era una persona normalmente avida, un imbroglione, un ladro e per di più a servizio degli occupanti, era una persona impura. Ebbene, al tempo di Gesù non c'era categoria più spregevole dei pubblicani. Si pensava che questa categoria fosse macchiata indelebilmente con il marchio di impuro, per cui anche se un domani il pubblicano avesse voluto convertirsi, per lui non ci sarebbe stata speranza, perché la legge prescriveva che avrebbe dovuto restituire 4 volte tanto quello che aveva rubato. E come faceva il pubblicano andare in cerca di tutte le centinaia di persone che erano passate attraverso il dazio e che lui aveva imbrogliato? Era una categoria impura equiparata alla stregua dei lebbrosi. Era impuro il bastone con il quale controllavano le merci. Non potevano entrare in una abitazione, altrimenti la casa diventava tutta impura. Era impuro tutto il loro abito. Se soltanto strusciavi con l'abito di un pubblicano, dovevi andare a lavare con l'acqua bollente tutti i tuoi abiti. Quindi erano la categoria più lontana che si potesse pensare da Dio. E soprattutto era una categoria per la quale non c'era speranza alcuna di salvezza. Pensate che nonostante la legge proibisse di giurare il falso, era permesso giurare il falso per sottrarsi all'avidità di questi personaggi. Quindi questo è il pubblicano. Ebbene, Gesù passando vide Levi di Alfeo al banco delle imposte. Quando leggiamo il Vangelo per gustare quelle novità, quelle sorprese che l'Evangelista ci pone, noi dovremmo sempre porci nei panni dei primi ascoltatori, perché noi il Vangelo o l'abbiamo letto o l'abbiamo orecchiato, più o meno sappiamo come va a finire e non facciamo risaltare invece la sorpresa negli ascoltatori di quell'epoca. Pensate, l'Evangelista dice: Gesù passando ha visto Levi seduto al banco delle imposte. Cosa ha fatto Gesù? Gesù, se fosse stato un più ebreo, avrebbe dovuto girare al largo e stare più lontano possibile da questo impuro, perché soltanto la vicinanza fisica lo rende impuro. Oppure Gesù, se fosse stato uno zelante come il profeta Elia, avrebbe dovuto dire: tu peccatore, pentiti. Niente. Cosa ha fatto Gesù? Ebbene, Gesù gli disse: seguimi. Ma questo è clamoroso, è sconcertante, è scandaloso.
e scrive le

evangelista, egli si alzò e lo seguì. Perché Gesù gli dice «Seguimi» esattamente come ha fatto con i primi discepoli? Chi è questo Levi? Lo stesso episodio nei Vangeli viene rappresentato con un altro nome del pubblicano. Nel Vangelo di Marco e di Luca questo pubblicano viene presentato con il nome di Levi e nel Vangelo di Matteo viene presentato con il nome di Matteo. Nei Vangeli ci sono differenze di formulazioni, ma il messaggio è identico. Il messaggio che gli evangelisti vogliono dare è identico. La formula con la quale lo presentano è diversa perché vedete che esattamente è un unico episodio. Non ci sono altri pubblicani chiamati da Gesù. Perché nel Vangelo di Matteo si chiama Matteo e nell'altro si chiama Levi? Il messaggio che l'evangelista vuole dare è identico, ma la formula è diversa. Qual è il messaggio che l'evangelista vuole dare? Che non esistono persone escluse dall'amore di Dio. Quindi l'invito di Dio non si frena, non si smette di fronte a quelle barriere che la religione e la morale hanno creato. L'amore di Dio va rivolto a tutti quanti, anche a quelli che erano esclusi. Perché? Perché l'amore di Dio, lo abbiamo visto, non va più meritato per gli sforzi di una persona, ma accolto come dono gratuito da parte di Dio. Allora gli evangelisti questo messaggio lo presentano entrambi, ma ognuno lo formula in maniera diversa. Nel Vangelo di Matteo il pubblicano si chiama proprio Matteo. Matteo in ebraico significa dono di Dio. Che vuol dire questa chiamata? Non dipende dai tuoi sforzi, questo invito non dipende dai tuoi meriti, ma è un dono di Dio. Perché, lo ripeto e lo ripeterò fino alla noia, ma è importante questo perché ancora non c'è entrato nella testa. Dio non è un premio per la buona condotta delle persone, ma Dio si concede come un dono che procede dal suo amore. Nel Vangelo di Marco invece e di Luca questo pubblicano si chiama Levi. Perché Levi? Levi è la tribù che è stata esclusa dalla divisione della terra promessa. Quando le 12 tribù arrivarono nella Palestina e se la divisero, non divisero in 12 parti ma in 11. E la tribù di Levi? La tribù di Levi fu buggerata, fu fregata solennemente. Ma le diedero il contentino: voi non avete più la terra, perché pensate quanto siete fortunati, farete i sacrestani del tempio. Quindi la tribù di Levi era stata spossessata dalla divisione della terra, era stata esclusa da Israele per compiere un servizio liturgico al tempio. Bene, Gesù, vedendo questo Levi seduto al banco delle imposte, gli chiede di seguirlo, esattamente come ha fatto con gli altri discepoli che lui aveva chiamato. Ma come può Gesù pensare di fare una cosa del genere? Se Gesù chiama un peccatore, un impuro, all'interno del suo gruppo, questo contamina tutti gli altri. Io avrei capito se Gesù gli avessi detto: «Senti, vuoi seguirmi? Adesso però vai a fare 40 giorni nel deserto di penitenza, ti purifichi e poi offri qualcosa al Tempio, e io ti perdono e poi mi segui». Gesù gli dice: «Vieni e seguimi». Quello si alzò e lo seguì, come se fosse niente. Ma come fa Gesù ad accogliere all'interno del suo gruppo un peccatore impuro con il rischio che poi infetta tutte le altre persone?
perché Gesù non riconosce assolutamente queste categorie religiose che rendono l'uomo puro o l'uomo impuro. C'è l'episodio bellissimo, lo conoscete, della guarigione del lebbroso. Un'altra persona impura, qui è strano l'atteggiamento di Gesù. Prima dice, si muove a compassione, lo tocca e lo guarisce e subito dopo lo rimprovera. È strano questo. Noi ci saremmo aspettati che prima lo rimprovera e poi, mosso a compassione, lo guarisce. Invece Gesù, quando vede il lebbroso che per avvicinarsi a lui trasgredisce la legge, stendendo la mano, non gli dà un cazzotto in testa perché era un peccatore, invece lo tocca e non solo l'impurità del lebbroso non si attacca a Gesù, ma la purezza di Gesù si attacca al lebbroso. Crolla in un momento tutto il castello teologico degli scribi che avevano fatto credere al lebbroso che oltre la malattia era lontano da Dio, era impuro. Il lebbroso non veniva considerato un ammalato, ma un maledetto da Dio per le sue colpe. Ma perché non l'ha rimproverato prima e poi ha avuto compassione? E invece prima ha compassione e poi lo rimprovera? Lo rimprovera perché? Perché come hai potuto credere di essere lontano da Dio? Come hai potuto credere di essere impuro? Gesù non lo ha purificato perché mai questa persona era impura. Impura si intende separata da Dio. Era la religione che gli insegnava così. Era la religione che gli aveva inculcato nella testa questo, che lui era impuro e non poteva avvicinarsi a Dio. Ecco perché Gesù lo rimprovera. Ma come hai potuto credere che Dio ti potesse discriminare? Come hai potuto pensare questo? Ecco il rimprovero di Gesù. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.

emittente radio dentro. RNC in blu. RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Torna a salire la tensione nel Golfo, raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo iraniane in Iraq, 20 morti in risposta ai bombardamenti dei Pasdaran che attaccano le basi americane in Giordania. Caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza e ai distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Emergenza incendi in Europa, roghi anche in Grecia. A Creta muoiono due vigili del fuoco. Tra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Buonasera da Antonella Mitola. Torna a salire la tensione nel Golfo. Trump furioso per i raid iraniani contro le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita rispondono colpendo milizie filo iraniane in Iraq. 20 morti. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Dopo una tregua di pochi giorni, la guerra è ripresa e minaccia di allargarsi ancora. Per la prima volta, infatti, nel conflitto è entrata direttamente anche l'Arabia Saudita, i cui caccia hanno affiancato quelli americani in una serie di attacchi compiuti contro le milizie filo iraniane in Iraq. Attacchi inaccettabili per il governo di Baghdad, a cui da mesi gli Stati Uniti stanno chiedendo di disarmare le milizie sostenute da Teheran. L'attacco congiunto di Stati Uniti e Arabia Saudita è stato la risposta ad un lancio di missili iraniani contro le basi USA in Giordania e a un tentato attacco delle milizie irachene contro le installazioni petrolifere nell'est del Regno Saudita. Colpiremo duramente, ha promesso Donald Trump, che però non ha chiuso la porta alla diplomazia. Lasceremo che i negoziatori continuino a parlare. Intanto però questi ultimi raid segnano una pericolosa escalation che ha avuto un effetto immediato, il rialzo del prezzo del petrolio. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: In Ucraina, positivo ieri l'incontro con Trump, dice Zelensky. Intanto a Kiev arriveranno per la prima volta gli inviati del tycoon Kushner e Witkoff, ma sul campo i combattimenti continuano. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Un'altra giornata di fuoco incrociato nella guerra tra Russia e Ucraina. Un attacco ucraino con droni oggi ha colpito nella regione russa di Ryazan una raffineria di petrolio e un centro logistico di un'importante azienda del commercio online. Il governatorato di Ryazan ha fatto sapere che 6 persone sono rimaste ferite. Nella notte 2 morti e 5 feriti in un attacco delle forze ucraine nella Crimea occupata dalla Russia dal 2014. Mentre nella regione russa di Belgorod un civile è stato ucciso durante un attacco con un drone ucraino. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform, citando lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, ha riferito che da questa mattina l'esercito russo ha attaccato le posizioni ucraine per 71 volte. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, ha dichiarato che ha ottenuto da Trump le licenze per i missili intercettori Patriot, vitali per la difesa aerea di Kiev. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ora in Italia il governo deciderà sui finanziamenti da chiedere al Fondo Europeo per la Difesa solo dopo il dibattito in Parlamento, e oggi si è svolta intanto la tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, Roma capitale della pace. Così il ministro degli esteri italiani nel corso della riunione alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati del conflitto medio orientale. L'Italia è favorevole alla nascita di uno stato palestinese, aggiunge Tajani, ma resta il problema di Hamas. Per quanto riguarda, come dicevi, le polemiche legate al SAFE, il fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi, il ministro degli esteri ribadisce che non tutti saranno utilizzati, ma nel centrodestra cresce il malumore della Lega, che dice no al SAFE, strumento, ricordiamo, destinato a quei paesi interessati ad investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Temi soprattutto di politica interna invece affrontati dal presidente del Senato La Russa in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, dalla sicurezza alla legge elettorale che slitta a settembre, alla corsa al Quirinale. Meloni per La Russa sarebbe gradita anche al centro-sinistra da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il caro carburanti, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza e ai distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio reso possibile dopo l'intervento del governo per abbassare i prezzi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Qualche Qualche segnale inizia a vedersi, ma macchia di leopardo. L'effetto taglio dell'accisa sul prezzo medio del gasolio alla pompa ha visto, secondo l'osservatorio del Ministero, un calo di 11 centesimi al litro contro i 17 deliberati lunedì scorso dal governo. E su indicazione del ministro delle imprese, il garante per la sorveglianza dei prezzi ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti lungo la penisola che non hanno adeguati prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, mettendo in risalto le anomalie più significative. Gli esiti saranno successivamente inviati all'autorità giudiziaria e le associazioni a tutela dei consumatori chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative, come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuova ondata di caldo torrido in arrivo desta l'allarme dei sindacati che chiedono di anticipare gli orari di lavoro nei cantieri. Sentiamo Alessandra Camarca.
6: Tornano a salire le temperature ed è in arrivo una nuova ondata di calore che colpirà tutta la penisola con picchi locali tra i 40 e i 41 gradi. Se oggi è allerta per il rischio salute solo a Campobasso, domani si aggiungono anche Perugia e Rieti, mentre venerdì 31 luglio le città diventano 11. All'elenco si uniscono infatti Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. È un'estate, quella italiana, ma non solo, che sta cambiando e con lei cambia anche il lavoro. Tra il 2021 e il 2025 le giornate estive classificate a rischio caldo alto sono aumentate del 60%. Parallelamente cresce anche il numero di persone esposte. Negli ultimi 5 anni, ogni estate, circa 670.000 lavoratori al giorno hanno operato in condizioni potenzialmente pericolose per la salute. Lo rileva il report Lavoratori a rischio per le ondate di calore, pubblicato da Greenpeace Italia poche ore dal decesso di un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina, morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori nel Siracusano, probabilmente per un malore dovuto al caldo. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: L'emergenza incendi in Europa. 2 vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso a Creta. Fiamme anche a Paros, vicino località turistiche nel sud della Turchia. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: 4 località dell'isola greca di Paros, nell'arcipelago delle Cicladi, sono state evacuate all'alba a causa della propagazione di un incendio scoppiato ieri su un sito di smaltimento rifiuti. I roghi non risparmiano nemmeno la Turchia. I pompieri stanno cercando di spegnere incendi scoppiati ieri nei pressi di alcune note mete turistiche del sud-ovest del paese, sulla costa bagnata dal mare Egeo. Oltre 200 persone sono state evacuate e sono stati stabilizzati gli incendi della Sierra d'Ovest di Madrid e di Avila. Almeno 30.000 persone potranno fare rientro nelle proprie abitazioni, altrettante potranno riprendere a uscire di casa. La quarta ondata di caldo, con temperature previste fino a 42 gradi, mantiene però molto alto il rischio in gran parte della Spagna e sono ancora attivi almeno 8 grandi incendi forestali. Anche in Francia le temperature in aumento e il vento forte impongono un'allerta alta, ma per il momento il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda risulta ancora stabilizzato. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sale a 13 morti il bilancio del violento sisma che ha colpito ieri il sud del Giappone. Molte delle vittime sono state trovate nella Aeon Mall, un centro commerciale crollato dove diverse persone sono rimaste intrappolate. La premier Takaichi parla di diversi feriti e danni a strade, ponti ed edifici, l'epicentro vicino alla città di Kumamoto. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani nel napoletano, un 70enne finito in ospedale dopo essere stato colpito a pugni e calci da un 18enne. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: Aumentano i casi di violenza gratuita e sempre più spesso sono opera di giovanissimi o addirittura minori. Brutale l'aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano nel napoletano, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro in un centro sociale della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A picchiarlo un 18enne. Le immagini della rissa postate sui social sono subito diventate virali sul web. Il ragazzo, dopo aver tramortito l'anziano con una raffica di pugni, ha sferrato un calcio al viso della vittima quando era ormai a terra. Invece a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, sono stati identificati i responsabili dell'aggressione avvenuta la scorsa settimana, ma resa nota solo ieri a 2 gemelli 14enni. Stando alle scarne informazioni lasciate trapelare dalle forze dell'ordine, sarebbero stati identificati 8 ragazzi dei 9-10 che hanno preso parte all'aggressione. Sulla vicenda, trattandosi di minori, vige il massimo riservo. I fatti risalgono allo scorso 23 luglio in un comune nelle campagne del Cornigianese, al confine con Orsago. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e dal coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia, si svolge oggi nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiere e fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera alle 21.30 da TV 2000 e in Blu 2000 e dalla app Play 2000. Il giorno dopo lo sfregio alla Madonna di Medjugorje, oggi i pellegrini hanno affollato più del solito il santuario pregando e recitando il rosario in ginocchio davanti alla statua profanata coperta da un telo bianco. Sentiamo David Murgia.
9: Medjugorje, il giorno dopo le profanazioni, si sveglia solo con il ricordo di una serie di vandalismi già cancellati. Infatti, subito dopo la scoperta degli atti vandalici, i ragazzi e i volontari di alcune associazioni del posto si sono mobilitati per cancellare soprattutto le scritte comparse sulla statua della Madonna sul Podbro, la collina delle apparizioni, del tipo il diavolo in gonnella o i veggenti sono truffatori. Per questi gravissimi atti di profanazione, la polizia bosniaca ha arrestato Krakowiak e Bartolomiej, 31 anni, polacco nato a Varsavia. Secondo quanto riferito dai media locali, era già stato a Medjugorje nel 2017 per un pellegrinaggio. In più occasioni aveva descritto quell'esperienza come una tappa decisiva della propria vita e l'inizio di un percorso personale di conversione, al quale aveva collegato anche l'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti. I suoi gesti restano ancora incomprensibili, anche se non si escludono motivazioni che derivino da un suo disagio psichico. Quanto accaduto a Medjugorje per il cardinale Matteo Maria Zuppi rappresenta certamente una profanazione da condannare. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Fra poco a Roma la conferenza stampa di Mancini, nuovo CT della Nazionale, ma è polemica sulle immagini TV e audio a pagamento. Ce ne parla Clara Iatosti.
10: Il mondo del calcio è in rivolta. Dopo mesi di incertezze, indiscrezioni e passi indietro, oggi doveva essere il giorno di Mancini, nuovo mister azzurro, pur tra le polemiche. Ma la scena la ruba il balzello imposto dalla Federcalcio del presidente Malagò a televisioni ed agenzie per assicurarsi un posto in prima fila. Immagini TV e audio sono a pagamento, un corrispettivo di 500 euro più IVA per utilizzare il segnale della FIGC. Di fatto, interdetta e più la conferenza stampa di presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri, nominato responsabile della disastrata Casa Italia. Insorge la stampa sportiva e il sindacato per il mancato diritto di cronaca. Protestano le agenzie, per loro sono 1.200 euro, ma ormai la macchina macina soldi è partita. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,49%. E questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele Mileti in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
2: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento

0: grazie al contributo dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
1: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
0: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo, cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente abbiamo delle competenze e abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
1: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
0: Io credo che la musica abbia effetti incredibili. Sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi. Ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Anche quest'oggi torna Restate in Italia, l'appuntamento più fresco che in Blu 2000 poteva proporvi. E allora, aria condizionata accesa, ventilatore partito, ventaglio alla mano, senza una sola goccia di sudore, vi portiamo in giro per tutta quanta l'Italia, su e giù per lo stivale, alla scoperta delle regioni italiane. Oggi il comandante è Emiliano Ciardulli, alla parte tecnica, ai microfoni con voi Giacomo Avanzi. Ce ne salpiamo per la splendida Sardegna, la nostra destinazione di oggi, alla scoperta di quello che è stato definito, pensate, un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo. Siamo sull'isola di San Pietro e scopriamo insieme Carlo Forte con il direttore della Proloco, Gianni Repetto. Buonasera.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Benvenuto, benvenuto. E allora, come mai si tratta di un angolo di Liguria nel cuore del Mediterraneo? Che c'entra la Liguria con Carlo Forte?
3: E c'entra, come? Perché nel 1541

0: Domani quello di Pegliesi, partirono appunto da Pegli alla volta di Tabarca, dell'isola di Tabarca, sotto l'egida dei Lomellini, della famiglia dei Lomellini, detentori appunto dell'isola in quel periodo. Partirono, andarono alla pesca del corallo, rimasero per circa 200 anni su quest'isola. Oltre alla pesca del corallo praticavano anche la pesca del tonno, nelle tonnare del sud del Nord Africa. Dopodiché nel 1738, per questioni politiche del Mediterraneo dell'epoca, soprattutto quando la Spagna decise di cedere l'isola di Tabarca ai francesi anziché al Beilato di Tunisi, e scoppiò insomma un piccolo finimondo, nel senso che il Bey di Tunisi invase Tabarca, prese prigionieri chi rimase su quell'isola.
1: E da lì in poi che cosa è accaduto?
0: Sì, fortunatamente prima che succedesse tutto questo, il buon Tagliafico, Agostino Tagliafico, che si potrebbe definire oggi un grande politico, conoscitore della politica mediterranea, avvisò i suoi concittadini dicendo che era giunto il momento di lasciare Tabarca per altri lidi. E approfittando del fatto che la corona sabauda, allora re di Sardegna, decise di popolarla, e aveva quindi l'esigenza di popolare soprattutto il sud della Sardegna, chiesero al re Carlo Emanuele III di cedere quell'isola di San Pietro.
1: Quindi c'è una grande stratificazione culturale e anche linguistica, quindi.
0: Ma assolutamente sì, tant'è vero che nel 1738, dopo l'insediamento dei tabarchini, che oggi potremmo definirci carlofortini, e si parla il ligure, il genovese antico del ponente, e gli usi, costumi, tradizioni, canti sono tutti appartenenti alla Liguria.
1: Quindi si può parlare di una vera e propria cultura tabarchina che è presente lì?
0: Assolutamente sì, e nonostante la permanenza di 200 anni in Tabarca, e i carlofortini, tabarchini, non persero nessuna delle tradizioni, ma soprattutto non persero l'uso della lingua ligure, che ancora oggi parliamo tutti, indistintamente dai più piccini ai più grandi, e la parliamo ovunque, cioè nelle sedi istituzionali, negli uffici postali, in banca, in piazza, dappertutto.
1: Immagino che poi, vista la sua collocazione, dobbiamo immaginarcela come un'isola accanto a un'isola, credo che l'estate sia proprio il momento principe in cui visitarla e viverla.
0: Assolutamente sì, Carloforte dal mese di maggio più o meno fino a settembre-ottobre cambia completamente volto, nel senso che i 6.000 abitanti dal periodo estivo si trasformano in 30.000-35.000, quindi cambia proprio la fisionomia dell'isola e soprattutto dell'unico centro abitato che si chiama Carloforte. Ci sono tanti appuntamenti, noi come Proloco assieme al comune ne prepariamo tanti per supportare le persone sull'isola a trascorrere una buona vacanza.
1: Allora, fra poco ci racconta alcuni di questi appuntamenti. Nel frattempo ascoltiamo insieme un po' di musica, perché il nostro è anche un viaggio musicale. Voliamo insieme al 1997 con Janet Jackson. Questa è Together Again.

0: Ci siamo lasciati a Carloforte in Sardegna e da lì riprendiamo con Gianni Repetto, direttore della Proloco di Carloforte, perché ci eravamo lasciati sugli appuntamenti che caratterizzano le belle estati che vi riguardano.
1: Certo, è un nutrito programma. Io posso citare ad esempio quello che è stato già fatto. L'11 luglio c'è stata in Piazza Repubblica, la piazza principale del paese, la serata tabarchina, che sono una kermesse musicale che ricorda tutte le canzoni tipiche di Carloforte, di Tabarca e di Genova soprattutto. Un altro appuntamento molto importante che si è svolto invece alla tonnara di Carloforte, l'unica tonnara ancora in piedi nel Mediterraneo che pesca il tonno rosso, è il Wine Tuna Experience, che è una manifestazione che prevede che ha previsto eventi concertistici, culturali, di spettacolo.
0: E dove si mangia, insomma, e si beve, mi sembra di capire, vino e tonno, giusto?
1: Assolutamente, il tonno rosso fresco cucinato sulla brace, che è ottimo, e con tutti i vini delle cantine del sud dell'Oriente, cantine che veramente riescono a vinificare dei vini incredibilmente buoni, gustosi.
0: Gianni, vado un po' indietro nel tempo perché vedo che ad aprile, quindi quando non è estate ma è primavera, già avete delle manifestazioni che riguardano il couscous tabarchino. Uno pensa al couscous in altre zone ma non lo associa alla vostra zona. Di che si tratta?
1: Certo, il couscous che noi chiamiamo cascà l'abbiamo importato dalla Tunisia, quando eravamo appunto a Tabarca. Ecco, è una cosa che ci siamo portati dietro in quell'esperienza dei 200 anni ed è un piatto, cosiddetto piatto dell'amicizia, perché si fa quando si è assieme agli amici e ai familiari, e consiste in questa semola lavorata, cotta al vapore. E poi ci si mischiano, una volta cotta, le verdure, tutti i tipi di verdura tipo melanzane, carote, insomma tutte queste verdure che cucinate a parte si mischiano e poi ci si può aggiungere i ceci o i piselli a seconda della varietà.
0: Ah, occhio e croce, mi sembra un'esplosione di sapori.
1: Assolutamente sì. I carlofortini impazziscono per il cascà.
0: Gianni, io immagino che sia per quanto riguarda ciò che si vive d'estate, ma anche negli altri momenti dell'anno, luoghi così particolari possano essere ricchi di ricordi. C'è un ricordo che riguarda un momento dell'anno, un qualche cosa di vissuto che riguarda il suo territorio e che vuole condividere con noi?
1: Sì, allora, diciamo che a Carloforte ci sono tanti ricordi, ci sono estati che intanto non finiscono mai a Carloforte, e il ricordo che mi fa ancora sorridere è quello delle giornate trascorse senza guardare l'orologio, mi riferisco a quando eravamo ragazzi, e soprattutto, cosa che non si fa più oggi, purtroppo, per le leggi che poi ci bloccano questo fatto, sono i tuffi dal molo, dalla banchina dove oggi attraccano i traghetti e le altre imbarcazioni da diporto. I tuffi dal molo e le corse in bicicletta tra i carruggi e questo profumo di mare che arriva appunto nelle piazze dove poi intersechi gli altri amici con le biciclette, dove ci rincorre, eccetera eccetera. Ed erano cose che veramente, come dire, uno se non le vive non le può
0: immaginare. Non ha modo di, è vero. Però è bello sentirle vivere nei ricordi delle persone che riescono ancora a trasmettere. È un sapore di un tempo che fu, ma che forse in qualche modo potrebbe, non dico ritornare allo stesso modo perché quello è andato, però ecco, è bello che venga trasmesso. Quei momenti senza orologio, senza punti di riferimento, ecco, forse l'unico punto di riferimento, se non era l'orologio, era visivo, era quello del faro.
1: Beh, certo, il faro è senza dubbio una nostra icona, perché il faro di Caposandalo è un luogo proprio identitario dell'isola di San Pietro. Ricordo che questo faro è stato costruito nel 1864, quindi diciamo è un faro molto, molto vecchio ed è il più importante del Mediterraneo, il più importante faro italiano una volta che si entra dal Gibilterra. Oggi, siccome è di proprietà della Marina Militare, non si può visitare, e da 3 anni a questa parte siamo riusciti, con l'aiuto dell'ammiraglio di Mari Sardegna e comandante di Marifari, a farlo visitare. E questo ha riscosso un grandissimo successo sia per, diciamo, la visita che i carrofortini hanno voluto, perché vedendolo solo dall'esterno erano curiosi di visitarlo,
0: certo,
1: anche
0: vedere com'era dentro,
1: e anche i numerosi turisti che volevano visitare questa costruzione che desta sempre un fascino particolare, ecco.
0: Allora Gianni, io penso che le tue parole ci abbiano guidato benissimo, e abbiano guidato benissimo chi ci sta seguendo a immaginarsi Carloforte prima ancora di visitarla, ma noi è questo che consigliamo: visitatela, andateci, respirate quell'aria di ricordi e fateli un pochino vostri, i ricordi che ci ha offerto quest'oggi Gianni Repetto. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti e buona estate
0: Gianni. E è stato un bellissimo viaggio quest'oggi. Avevamo detto di immergerci insieme a Emiliano Cerdulli in quest'area, in quest'acqua, in questa. Sembra veramente di tornare ai vecchi tempi di quando si era giovani e spensierati, e un pochino abbiamo voluto esserlo anche oggi. Noi però vi aspettiamo al prossimo viaggio con Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RTC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo. Ben ritrovati a Giovani si diventa, riprendiamo a viaggiare tra i sogni, le aspirazioni, le paure delle nuove generazioni dotandoci di un particolare cannocchiale, le parole, quelle che usiamo abitualmente, che assumono significati, sfumature diverse a seconda di chi è a pronunciarle, a scriverle, che hanno però sempre grande peso, rilevanza, perché davvero crediamo che con le parole si possa cambiare il mondo. E allora in particolare oggi vogliamo accendere una luce sulle parole dei ragazzi, considerando più urgenti, anche più importanti, quelle che loro scelgono per raccontarsi, rivelandoci così la loro speciale, particolare visione. E allora io do il benvenuto al dottor Luigi Ballerini, che ama firmarsi scrittore per ragazzi e medico psicoterapeuta, e è giovani da sempre, dedica tempo a riflessioni e libri. Ben arrivato, dottor Ballerini.
2: Oh, grazie, un saluto a tutti e tutte, sono molto contento di essere qua con voi.
1: Grazie. Allora, prima di passare a parlare, anche a menzionare, a citare un bel progetto del quotidiano cugino, diciamo, della nostra emittente di Avvenire, che lei da qualche tempo, in cui partecipa da qualche tempo, che porta avanti appunto sulle pagine di quel giornale, io ho bisogno di capire. Allora, dottore, ma se ogni generazione abita un particolare paesaggio tecnologico, culturale, relazionale diverso, allora come facciamo davvero a capirci, a trovare una lingua comune, ad avere un autentico dialogo intergenerazionale?
2: È una domanda estremamente articolata e interessante. Allora, io direi una premessa, che per avere un dialogo occorrono dei soggetti che lo desiderano, per cui metterei questa come premessa, perché di fatto due soggetti che si parlano e desiderano capirsi, desiderano comunicare qualcosa, poi di fatto le parole lo trovano. Il dialogo intergenerazionale, diciamo che non è ostacolato tanto dalle parole o dal gergo o dal fatto che non ci capiamo, quanto piuttosto, io direi, a volte da pregiudizi, no? Da parte dei giovani può essere non può capirmi, da parte dell'adulto magari un po' più senior, ma guarda questo qua, no? È ancora immaturo, cosa vuoi che abbia da dirmi?
1: È interessante, diventa una sorta di blocco della comunicazione, si rinuncia a leggere dentro quella parola.
2: Esatto, si non c'è dentro quella parola che alla fine non viene neanche pronunciata più, no? Tra l'altro c'è questo dato interessante, perché è appena uscito uno studio molto interessante su una rivista prestigiosa, che è di Psychological Science, che notava come tutti, ma soprattutto i giovani, i dati sono dal 2005 al 2019, in media ogni anno diciamo 300 parole in meno.
1: Ecco, questo è veramente interessante. No? Tutti, anche noi adulti.
2: Tutti, anche noi adulti, no? E lo studio analizza che quali sono le parole che perdiamo. Non è tanto un è anche un impoverimento del lessico e del vocabolario, sì, ma anche proprio che ci parliamo meno.
1: Basta guardare la fermata di un autobus, esatto, dentro un treno, in qualsiasi luogo ci si ritrovi, insomma, di fatto noi scrolliamo sul cellulare.
2: Esatto, tra l'altro è esattamente questo, mi sembra che l'esempio sia assolutamente calzante, perché lo studio analizza il fatto che non è che sono venuti meno i grandi discorsi quando si parla in modo serio, sono venute meno quelle battute quotidiane che si possono fare alla cassa del supermercato mentre si aspetta, sì, un treno, con i propri passeggeri davanti su un autobus, al bar, no? Anche con gli sconosciuti, con il tipico attaccare bottone, che a volte, no, era, sì, anche portatore di incontri, certo, di scoperte. E
1: quello che gli anglosassini chiamano lo small talk.
2: Esatto, è proprio lo small talk che sta venendo meno. È interessante questo, che ciascuno di noi, secondo lo studio, dice 300 parole meno ogni anno, e se poi le sommiamo sono tante, perché nello studio sono passate da 16.000 a 12.000, quindi alla fine ci impoveriamo nel dialogo.
1: Ecco, e questo è un impoverimento enorme, anche si impoverisce la capacità di esprimere delle emozioni. Senta, dottor Ballerini, allora io ho menzionato la rubrica settimanale che lei firma su Avvenire, che ha come titolo L'Atlante affettivo, e che trae spunto da alcune parole che fanno parte, un bel progetto questo che è alla sua terza edizione se non sbaglio, del piccolo dizionario immaginario delle ragazze e dei ragazzi. È un progetto che è stato promosso e realizzato da Pordenone Legge con Fondazione Treccani Cultura, che ha coinvolto tanti studenti. Allora, intanto mi dica subito se lei ha scelto le parole dentro il dizionario, le sono state proposte.
2: Allora, io devo ringraziare sia Avvenire sia la Fondazione Pordenone Legge, che di fatto mi ha lasciato carta bianca dicendo queste sono le parole dei ragazzi. Sì. Allora, io ho pensato di usarle in questo modo, di cercare di capire quando i ragazzi danno una definizione, che cosa dicono con questa definizione sì. al mondo adulto. No? Ecco. Quindi cerchiamo di capirli tramite come definiscono le parole.
1: Allora, dottore, facciamo subito un esempio. Io parto da una parola bellissima, che è futuro, e diciamo loro nel dizionario scelgo un pezzettino, diciamo, della loro definizione, dicono: futuro racchiude in sé una potente miscela di speranza e incertezza. Magnifico. È per sì. noi giovani un orizzonte di possibilità, ma anche di incognite. Che bello questo accoppiamento, possibilità e insieme incognita, incertezza.
2: È bellissimo, perché non c'è ingenuità, no? C'è il futuro, è pieno di speranze, ma c'è anche questa, no? Questa riconoscimento dell'incertezza, dove mi piace molto che in questa definizione l'incertezza non ostacola la speranza, cioè nonostante l'incertezza si mantiene la speranza e la prospettiva di un orizzonte, per cui lo trovavo estremamente interessante questo.
1: Allora, tra poco parleremo di un'altra parola, che è ansia, ma anche di perfezione, che poi le due cose, insomma, in qualche modo si connettono, ma intanto, per placare possibile ansia anche, ci diamo una pausa di respiro e ascoltiamo Landslide dei Fleetwood Mac.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con il dottor Luigi Ballerini. Stiamo parlando delle parole che i ragazzi tra i 18 e i 34 anni e le giovani generazioni scelgono e che cosa ci stanno esattamente comunicando quando decidono di utilizzarle. Tengo un momento dottor Ballerini in stand by ansia e passa a perfezione. Abbiamo detto che in qualche parola, nell'universo dei giovani questi due termini si intrecciano. Sempre dalla definizione che danno in quel dizionario che seleziona i significati attribuiti alle parole dai ragazzi, per perfezione si legge: la maggior parte delle persone sbaglia a pensare che la perfezione sia solo nell'aspetto fisico. Essere perfetti significa sentirsi a proprio agio con se stessi e con le proprie peculiarità. Allora dottore, quando i ragazzi parlano di perfezione, che cosa finiscono col provare a dirci sulle imperfezioni, sul diritto di sbagliare, sulla difficoltà di crescere con noi genitori, che magari li amiamo infinitamente, ma che magari li vorremmo come noi non siamo riusciti a diventare?
2: Una scelta che ho fatto consapevolmente di usare il lemma perfetto, perfezione, perché è proprio qualcosa che... Uso un termine forte, affligge i più giovani in questo momento. Nel tempo ho visto spostarsi la questione da all'inizio il bisogno di avere una perfezione nell'aspetto, quindi estetica, secondo canoni che cambiano ma sono sempre irraggiungibili, a una perfezione che si estende a tutti gli aspetti, cioè devo essere bravo, devo riuscire, se gioco devo fare gol, se studio devo avere il massimo. Allora questo mette una pressione su di loro estremamente forte, con una conseguente, chiamiamo, frustrazione, la scarsa tolleranza alla frustrazione, non possiamo definirla, soprattutto per l'errore e per l'insuccesso. Per cui vedo queste ragazze e questi ragazzi che sono a volte si perdono anche il gusto delle cose, perché
1: schiacciati.
2: Schiacciati è proprio il termine giusto, cioè se io faccio una bella partitella di calcio potrò divertirmi con i miei amici anche se non sono il pallone d'oro, eppure invece questo genera preoccupazione e poi non riesco, e a volte anche il ritirarsi, per cui se non riesco a raggiungere un certo risultato. È un po' la retorica, che io mi occupo anche tanto di orientamento, che rischiamo di passare loro, che è quella dell'eccellenza, no? Per cui devi essere, impegnarti per essere il più bravo, non per diventare bravo, ma per essere il più bravo. Questo schiaccia qualcuno, anzi schiaccia più persone, sì, più soggetti, sì. In due modi: uno, perché è una pressione fortissima, deve essere il più bravo, la più brava, sì, in qualcosa. Oppure mi può schiacciare perché ci rinuncio, cioè so già che non ce la farò e allora
1: quindi sei alla fine indotto a privare il mondo del tuo talento. A me viene in mente un film meraviglioso che forse chi ha l'ascolto e sicuramente lei ricorderà, che era Shine, ruotava intorno a questo tema e che ci conduce anche dritti verso l'altra parola, ansia, che è una parola, io me ne sono resa conto prestissimo con i miei figli, che i ragazzi usano tantissimo, è proprio una voce corposa del loro disegno, è prestissimo.
2: Quando incontro bambine della primaria, no, che mi dicono c'ho ansia, cioè dico caspita, cioè hai 7 anni, hai 8 anni, no? È entrato precocemente nell'uso, intendo dire. Qualche generazione fa non avrebbe usato 7 anni il termine c'ho l'ansia, no?
1: Sì,
2: con la
1: sì. È vero, è vero, è vero.
2: È accaduto qualcosa, no? E nel pezzo che avevo fatto per Avvenire scrivevo che c'è un po' questo rischio, che il termine ansia mangi un po' tutto.
1: Alla fine definisce ogni preoccupazione.
2: Esatto, proprio così, definisce ogni stato d'animo di, no? Perché l'aiuto che potremmo dare ai più giovani è: quando mi dici c'è l'ansia, come dirmelo meglio, che cosa intendi?
1: Agitazione,
2: sei agitato, no?
1: Sì.
2: Sei preoccupato,
1: sì.
2: Sei in attesa di qualcosa,
1: cioè sono tutte le nuance della vita affettiva, delle emozioni che si perdono in una sola parola, diciamo.
2: Esatto, per cui il rischio è che se ansia mangia tutto lo spettro tutto lo spettro di emozioni che peraltro riteniamo negative, ma in realtà non è detto che siano negative, perché possono essere preparatorie,
1: certo.
2: Cioè, non necessariamente cattiva, ma se assorbono tutto lo spettro di questo tipo di emozioni viene anche meno una conoscenza, una consapevolezza di sé, e quindi anche un impoverimento affettivo, perché poi se non so riconoscere che cosa provo farò anche fatica a esprimerlo e a parlarne con gli altri.
1: A questo riguardo mi fa piacere, in conclusione, siamo arrivati al termine di questa nostra tappa, ricordare il libro che lei...
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua.
3: Dimmi cosa sei

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca.

0: Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo decimo, Il guardiano della porta. Passò del tempo prima che il leone vigliacco si destasse, perché era rimasto un bel po' fra i papaveri a respirare il profumo mortale. Ma quando aprì gli occhioni e rotolò giù dal carro, fu felicissimo di trovarsi ancora vivo.
1: Avevo corso più che potevo, disse accucciandosi ed emettendo uno sbadiglio. Ma i fiori erano più forti di me. Come avete fatto a tirarmi fuori?
0: Allora gli raccontarono dei topi di campo e di come quelli lo avevano generosamente strappato alla morte. E il leone vigliacco rise e disse:
1: Oh, mi ero sempre considerato tanto grosso e terribile. Eppure, delle cose piccole come dei fiori per poco non mi hanno ucciso, e degli animaletti piccoli come dei topi mi hanno salvato la vita. Oh, che stranezza! Ma adesso cosa si fa, amici?
0: Dobbiamo proseguire fino a ritrovare la strada di mattoni gialli, disse Dorothy, e allora potremo continuare fino alla città di Smeraldo.
2: Così, una volta che il leone si fu pienamente ripreso e fu tornato a sentirsi nel pieno delle forze, riaffrontarono tutti il cammino molto felici stavolta per via dell'erba soffice e fresca. E non passò molto che furono sulla strada di mattoni gialli, diretti ancora una volta verso la città di Smeraldo, dove dimorava il grande Oz. La strada era liscia e ben selciata, e la campagna circostante era bellissima. I viaggiatori furono ben contenti di lasciarsi alle spalle la foresta e con essa i molti pericoli che avevano incontrato nei suoi cupi recessi d'ombra. Ancora una volta vedevano steccati ai lati della strada, ma questi erano dipinti di verde, e quando giunsero a una casetta, nella quale evidentemente abitava un fattore, era dipinta di verde anche lei. Passarono parecchie di queste case nel pomeriggio e ogni tanto la gente si affacciava sulla soglia e li guardava come desiderosa di interrogarli, ma nessuno si avvicinò né li apostrofò, per via del grosso leone che incuteva molto spavento. La gente portava abiti di un bel colore smeraldo e cappelli a punta come quelli dei Munchkin.
0: «Deve essere il paese di Oz», disse Dorothy. «E certo, ci stiamo avvicinando alla città di Smeraldo!»
1: «Sì», rispose lo spaventapasseri. «Qui tutto è verde, mentre nel paese dei Munchkin il colore preferito era il blu. Ma la gente non sembra amichevole come i Munchkin. E ho paura che non sarà facile trovare un posto dove passare la notte».
0: «Mi piacerebbe mangiare qualcosa di diverso dalla frutta», disse la bambina. «E sono certa che Toto sta per morire di fame. Fermiamoci alla prima casa e parliamo con gli abitanti».
2: Così, quando giunsero a una casa di fattori abbastanza grande, Dorothy si diresse audacemente alla porta e bussò. Una donna aperse appena quanto bastava per sbirciare fuori e disse:
0: «Cosa vuoi, bambina? E perché hai con te quel grosso leone?» «Vorremmo passare la notte qui, se ce lo consenti», rispose Dorothy. «E il leone è mio amico e compagno e non ti torcerebbe un capello per tutto l'oro del mondo». «È addomesticato?» chiese la donna, aprendo di un altro poco la porta. «Oh, sì!» disse la bambina. «Ed è anche un gran vigliacco. Ragion per cui avrà più paura lui di te che tu di lui».
2: «Beh», disse la donna dopo aver riflettuto e aver dato un'altra occhiata al leone,
0: «se le cose stanno così, entrate pure e vi darò da cena e un posto per dormire».
2: Così entrarono tutti nella casa, che conteneva, oltre alla donna, due bambini e un uomo. L'uomo si era fatto male una gamba e stava disteso sul sofà in un angolo. I tre parvero sorpresissimi alla vista di un gruppetto così bizzarro. E mentre la donna era intenta ad apparecchiare la tavola, l'uomo chiese: «Dove siete diretti?»
3: «Alla città di Smeraldo», disse Dorothy, «a trovare il grande Ozzo».
1: «Niente meno!» esclamò l'uomo. «E siete sicuri che Ozzo vi riceverà?»
3: «Perché non dovrebbe?»
2: ribatté la bambina. «Ma si dice che non ammetta mai nessuno alla sua presenza. Io ci sono stato molte volte alla città di Smeraldo ed è un posto bello e meraviglioso, ma non mi hanno mai permesso di vedere il grande Oz. Ne so di alcuna persona vivente che lo abbia visto».
1: «Non esce mai?»
2: chiese lo spaventapasseri.
1: «Mai.
2: Se ne sta sempre seduto nella sala del trono della sua reggia e anche chi lo serve non si trova mai faccia a faccia con lui».
3: «Che aspetto ha?» chiese la bambina.
2: «Difficile a dirsi», disse l'uomo assorto. «Capisci? Oz è un grande mago e può assumere qualunque forma. Così c'è chi dice che ha l'aspetto di un uccello e chi dice che sembra un elefante e chi dice che pare un gatto. Ad altri appare in veste di bella fata o di gnomo o in qualunque altra forma che gli vada genio. Ma chi sia il vero Oz, quando indossa la sua propria forma, non c'è persona al mondo che possa dirlo».
3: «Stranissimo», disse Dorothy. «Però dobbiamo cercare in qualche modo di vederlo, o avremo fatto il viaggio invano».
2: «Perché volete vedere il terribile Oz?» chiese l'uomo.
1: «Io voglio che mi dia un cervello», disse lo spaventapasseri con passione.
2: «Oh, sarebbe uno scherzo per Oz», dichiarò l'uomo. «Lui di cervello ne ha d'avanzo».
3: «E io voglio che mi dia un cuore», disse il boscaiolo di latta.
2: «Non sarà un problema per lui», continuò l'uomo. «Oz ha una gran raccolta di cuori di tutte le forme e misure».
1: «E io voglio che mi dia il coraggio», disse il leone vigliacco.
2: «Oz tiene una gran pentola di coraggio nella sala del trono», disse l'uomo, «coperta con un piatto d'oro perché non trabocchi. Sarà lieto di dartene un po'».
3: «E io voglio che mi rimandi nel Kansas», disse Dorothy.
2: «Dov'è il Kansas?» chiese l'uomo sorpreso.
3: «Non lo so», ribatté Dorothy con tristezza, «ma è la mia casa e sono certa che sia in qualche luogo».
2: «Probabile. Beh, Oz può fare qualunque cosa. Perciò immagino che ti troverà anche questo Kansas. Prima però dovrete riuscire a vederlo e non sarà facile, perché il gran mago non ama vedere nessuno e di solito fa a modo suo».
3: «Ma tu cosa vuoi?» continuò rivolto a Toto. Toto si limitò ad agitare la coda, perché, strano a dirsi, lui non sapeva parlare.
2: Ora la donna li chiamò annunciando che la cena era pronta e si riunirono intorno al tavolo e Dorothy mangiò una buonissima zuppa di avena e un piatto di uova strapazzate del buon pane bianco con eccellente appetito. Il leone mangiò un po' della zuppa, ma non la trovò di suo gusto e dichiarò che l'avena era cibo da cavalli, non da leoni. Lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta non mangiarono niente. Toto mangiò un poco di tutto e fu contento di rimettere i denti su un buon pasto.
3: Poi la donna diede a Dorothy un letto per dormire e Toto le si distese accanto, mentre il leone si metteva di guardia alla porta della stanza per tenere lontani eventuali disturbatori. Lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta si misero ritti in un angolo e stettero zitti tutta la notte, anche se naturalmente non potevano dormire. La mattina dopo, appena levato il sole, si rimisero in cammino e ben presto si videro davanti una stupenda luce verde che riempiva il cielo.
2: «Deve essere la città di Smeraldo!» disse Dorothy. Via via che si avvicinavano, la luce verde si faceva sempre più intensa e sembrava che finalmente stessero per giungere alla fine delle loro peregrinazioni. Però solo nel pomeriggio arrivarono al gran muro che circondava la città. Era alto e spesso e di un vivace color verde. Davanti a loro e alla fine della strada di mattoni gialli c'era una grande porta, tutta tempestata di smeraldi, che brillava al sole in modo tale da abbacinare perfino gli occhi dipinti dello spaventapasseri. Accanto alla porta c'era un campanello e Dorothy premette il bottone e sentì un tintinnio argentino proveniente dall'interno. Poi il grosso battente si aprì piano piano e tutti quanti entrarono e si trovarono in una stanza dall'alta volta arcuata e dalle pareti luccicanti di innumerevoli smeraldi. Davanti a loro c'era un ometto più o meno delle proporzioni dei Munchkin. Costui era tutto vestito di verde, dalla testa ai piedi, e aveva perfino l'incarnato di una sfumatura verdastra. Accanto a lui c'era una grande cassa verde. Alla vista di Dorothy e dei suoi compagni, l'uomo chiese:
4: «Che cosa volete nella città di Smeraldo?»
2: «Siamo venuti a vedere il grande Oz», disse Dorothy. L'uomo fu talmente sorpreso da questa risposta che si mise a sedere per pensarci su.
4: «Sono molti anni che nessuno mi chiede di vedere Oz», disse scuotendo perplesso il capo. «Il grande mago è potente e terribile, e se voi siete venuti a disturbare le sue sagge meditazioni per qualche inezia sciocca o banale, potrebbe arrabbiarsi e annientarvi tutti in un momento. Ma non si tratta di un'inezia sciocca né banale», ribatté lo spaventapasseri. «È una cosa importante e ci hanno detto che Oz è un mago buono».
5: «È vero», disse l'uomo verde, «e governa la città di Smeraldo con saggezza e prudenza, ma per coloro che non sono onesti o che gli si avvicinano mossi solo dalla curiosità, egli è più che terribile, e pochi hanno mai osato chiedere di vederlo in viso. Io sono il guardiano della porta e poiché voi chiedete di vedere il grande Oz, debbo condurvi alla sua reggia. Prima però dovete mettervi gli occhiali
4: Perché?
5: Chiese Dorothy.
4: Perché senza occhiali la lucentezza e la sontuosità della città di Smeraldo vi accecherebbero. Anche coloro che vivono nella città di Smeraldo debbono portare gli occhiali notte e giorno. Li portano inchiavardati sulla testa, perché così ordinò Ozza appena costruita la città, e io ho l'unica chiave che può aprirli.
5: Aprì la cassa e Dorothy vide che era piena di occhiali di ogni forma e dimensione. Avevano tutti le lenti verdi. Il guardiano della porta ne trovò un paio della misura di Dorothy e glieli fece inforcare. Agli occhiali erano attaccati due legacci d'oro che passavano dietro alla nuca, dove venivano serrati mediante una chiavetta che pendeva da una catena al collo del guardiano. Una volta inforcatili, Dorothy non avrebbe potuto toglierli nemmeno volendo. Naturalmente però preferiva tenerli all'essere accecata dalla lucentezza della città di Smeraldo, ragion per cui non disse niente. Poi l'uomo verde trovò occhiali adatti allo spaventapasseri, al boscaiolo di latta e al leone e perfino al piccolo Toto. E tutti furono inchiavardati a dovere. Dopodiché il guardiano della porta inforcò i suoi occhiali e disse al gruppetto che era pronto a condurli alla reggia. Prese una grossa chiave d'oro da un gancio sul muro e aprì un'altra porta, e tutti quanti la attraversarono per seguirlo nelle strade della città di Smeraldo.
6: RNC in blu.
7: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Hi everybody, this is Måneskin.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: RNC presenta.
1: È quella di trasmettere la gioia di quello che si fa, e non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra.

Santità, cari fratelli e sorelle, è con profonda gioia e gratitudine che vi accolgo al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per questo momento di preghiera, fraternità e musica che abbiamo voluto chiamare Cantico di Pace. Ci ritroviamo nell'anno

in cui ricordiamo l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A distanza di 8 secoli, la sua testimonianza continua a parlare al nostro tempo, ricordandoci che la pace nasce anzitutto da una conversione del cuore, dalla capacità di riconoscere nell'altro un fratello, nel creato un dono e nella vita una responsabilità condivisa. È questo anche il desiderio che anima Borgo Laudato Si, essere un luogo in cui la cura della persona, della comunità e del creato diventa un concreto cammino di fraternità e di speranza. Questa sera siamo raccolti accanto a un testimone silenzioso e straordinario, il grande Leccio secolare dei Giardini Pontifici, che ho voluto chiamare Matusalemme. Con i suoi oltre 4 secoli di vita, esso richiama la parabola evangelica del granello di senape, il più piccolo dei semi, destinato a diventare un grande albero. È un'immagine che ci invita a custodire con responsabilità ciò che abbiamo ricevuto, affinché continui a generare vita, pace e speranza per le generazioni future. In questo luogo desideriamo lasciarci guidare anche dalla ricerca della vera bellezza, quella che riconcilia il cuore, rafforza i legami tra le persone e ci apre all'incontro con il Creatore. Sant'Agostino lo ha espresso con parole che attraversano i secoli. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. È una bellezza che si riflette nel creato, nella fraternità e nella pace. Ringrazio di cuore Sua Santità per aver voluto guidare questo momento di preghiera, momento di comunione. La sua presenza ci ricorda che la pace è una responsabilità affidata a ciascuno di noi. Un sincero ringraziamento va anche al maestro Andrea Bocelli, alla Andrea Bocelli Foundation, ai giovani coristi che sono qui dietro a me, agli educatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Attraverso la musica ci aiutate a riscoprire ciò che unisce i popoli e apre i cuori alla speranza. Affidiamo al Signore questo cantico di pace perché possa raggiungere molti cuori e diventare un seme di fraternità e di pace per il mondo.

Parco delle Creature di San Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. A te solo, altissimo, se confano, e null'uomo e né degno te mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorno ed allumini noi per lui. Etello è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmità e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te altissimo siranno incoronati. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviate.

0: From the book of Genesis.
1: Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. E le tenebre con venti potenti. Dio disse che ci sia luce.
0: In the middle of the waters,
1: che ci sia
0: from the other.
1: Tra le acque una separazione, che l'acqua e il cielo formino un tutt'uno, che la terra faccia rinvigorire la vegetazione affinché ogni seme dia molto frutto, che ci sia la luce nel cielo per separare il giorno dalla notte, che ci siano le stelle per illuminare la terra nel cielo notturno. Che sulla terra ci siano gli uccelli. Che la terra possa essere la casa di ogni singola creatura e che ci sia ogni sorta di animale selvatico. Dio disse che ci sia la luce, e così fu. Dio guardò tutte le cose che aveva realizzate e disse che ci sia il bene.

Preghiera attribuita a San Francesco. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, fa che io porti l'amore. Dove c'è offesa, che io porti il perdono. Dove c'è discordia, che io porti l'unione. Dove c'è errore, che io porti la verità. Dove c'è dubbio, che io porti la fede. Dove c'è disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove ci sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto essere consolato quanto consolare, essere compreso quanto comprendere, essere amato quanto amare, poiché è dando che si riceve, dimenticando se stessi che si trova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna.

0: From encyclical letter of the Holy Father Francis.
1: Dall'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco sulla fraternità e l'amicizia sociale. I diritti dei popoli. Oggi crediamo alla destinazione comune e questo principio si applica anche alle nazioni, ai loro territori e alle loro risorse. Visto dal punto di vista non solo della legittimità della proprietà privata, ma anche dei diritti dei cittadini, ma anche in base al primo principio della destinazione comune dei beni, allora possiamo dire che ogni paese appartiene anche agli stranieri, in quanto i beni di quel territorio non vanno negati ai bisognosi che vengono d'altrove. Vi sono dei diritti fondamentali che precedono ogni società, perché derivano dalla dignità che è concessa ad ogni persona umana creata da Dio. Questo presuppone un modo diverso di intendere i rapporti, le relazioni e gli scambi tra i paesi. Se ogni essere umano ha una dignità inalienabile, tutti sono miei fratelli, mie sorelle, e se la terra appartiene veramente a tutti, allora è come se ha poca importanza se il mio vicino è nato nel mio paese o altrove. Il mio paese ha responsabilità anche per il suo sviluppo. Anche se possiamo svolgere questa responsabilità in modi diversi, possiamo offrire accoglienza a coloro che sono bisognosi e possiamo innanzitutto rifiutarci di sfruttare i loro paesi o di accaparrarci delle loro risorse, creando una coesistenza per riconoscere la dignità di ogni essere umano.

Dal discorso di San Paolo VI alle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965. Voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee, con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso, ma voi siete ancora in principio. Arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa che finora ha tessuto tanta parte della sua storia? È difficile prevedere, ma è facile affermare che alla nuova storia, quella pacifica, quella veramente pienamente umana, quella che Dio ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi. E le vie sono già segnate davanti a voi, e la prima è quella del disarmo. Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili specialmente, che la scienza moderna vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Finché l'uomo rimane l'essere debole, volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo. Ma voi, coraggiosi e valenti quali siete, state studiando come garantire la sicurezza della vita internazionale senza ricorso alle armi. Questo è nobilissimo scopo. Questo i popoli attendono da voi, questo si deve ottenere. Cresca la fiducia unanime in questa istituzione, cresca la sua autorità e lo scopo, è sperabile, sarà raggiunto. Ve ne saranno riconoscenti le popolazioni, sollevate dalle pesanti spese degli armamenti e liberate dall'incubo della guerra sempre imminente, il quale deforma la loro psicologia. Noi godiamo di sapere che molti di voi hanno considerato con favore il nostro invito, lanciato a tutti gli stati per la causa della pace a Bombay nello scorso dicembre, di devolvere a beneficio dei paesi in via di sviluppo una parte almeno delle economie che si possono realizzare con la riduzione degli armamenti. Noi rinnoviamo qui tale invito, fidando nel vostro sentimento di umanità e generosità.

0: From the address of Saint John Paul II,
1: dal discorso di Giovanni Paolo II alla Corte Internazionale di Giustizia, il 13 maggio 1985. La Santa Sede accorda grande importanza alla sua collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i vari organismi che sono parte vitale del suo operato. Gli interessi della Chiesa alla Corte Internazionale di Giustizia risale sin dagli esordi di questo tribunale per come è stato istituito. E il mio predecessore Leone XIII si è molto investito con la conferenza dell'AIA del 1899 che ha appunto spianato la strada al Tribunale Internazionale per la Corte Internazionale di Giustizia. Appena Leone XIII aveva conosciuto l'esperienza di Nicola II, l'aveva incoraggiato e aveva dato anche il suo supporto con uno scambio epistolare e aveva ringraziato il paese ospitante, i Paesi Bassi, anche se la Santa Sede non poté prendere parte alla conferenza, però l'interesse di Leone XIII rimase invariato e continuò il Papa a incoraggiare attraverso il suo segretario di Stato. Rese noto perché considerava così importante questa conferenza di pace e le sue idee hanno un valore che va ben oltre il valore storico. La comunità internazionale mancava di un sistema di mezzi morali, legali, giuridici per difendere la dignità e i diritti di tutti, quindi non c'è alcuna alternativa, non va usata la forza e la rivalità tra gli stati, lo sviluppo delle forze militari, non c'era altra soluzione che la mediazione, l'arbitrato, che erano le uniche soluzioni a queste situazioni disastrose, e questo soddisfaceva i desideri della Santa Sede. La Chiesa ha continuato a sostenere lo sviluppo di un sistema di arbitrato internazionale, di amministrazione internazionale della giustizia per realizzare la pace, per risolvere i conflitti e lo sviluppo di un sistema giuridico più ampio.

0: Dear friends,
1: cari amici, cari giovani dell'Uganda, della Terra Santa e dell'Italia, benvenuti. Sono molto felice che siate qui con noi oggi. È una gioia condividere questi momenti. Ringrazio tutti i membri del coro per il vostro duro lavoro di preparazione e faccio i miei complimenti ai direttori dei cori. Abbiamo appena ascoltato il vostro bellissimo canto. La musica ha la straordinaria capacità di unire voci diverse in un'armonia, dove ciascuna contribuisce con qualcosa di unico all'insieme. In questo senso, il coro diventa simbolo di concordia e cooperazione. È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo. Non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Miei cari giovani amici, cantando, avete notato come la musica ci abbia tutti coinvolti in un'esperienza nuova? Qualcosa che era più grande di quello che ciascuno di noi avrebbe potuto creare da solo? Questa è l'esperienza della bellezza. Ci apre un nuovo orizzonte e risveglia in noi il desiderio di andarvi incontro. Quando ci dirigiamo verso quell'orizzonte scopriamo non semplicemente qualcosa, ma qualcuno. Incontriamo Dio, il nostro creatore, proprio come possiamo seguire un ruscello fino alla sua sorgente. Così la bellezza della musica ci invita a incontrare colui che è la bellezza stessa. A questo proposito, continuate a coltivare i doni che Dio vi ha dato e lasciate che vi guidino verso di Lui. Il Signore è tutto ciò che cerchiamo nella vita, colui che solo può dare pace ai nostri cuori inquieti. Ricordate che siete stati fatti per cose grandi e che il mondo intero non basta a saziare la vostra sete di senso e felicità. Sappiate che il Santo Padre vi ama e prega per voi, per le vostre famiglie e per i vostri paesi. In particolare, prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Vorrei infine ringraziare la Fondazione Andrea Bocelli per il lavoro che svolge a favore dei giovani che affrontano svantaggi educativi e sociali. Attraverso la forza della musica state contribuendo alla missione della Chiesa di promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona a servizio del bene comune. Che Dio benedica i vostri sforzi. Cari amici, grazie ancora per essere venuti ad allietare i nostri cuori con la vostra bellissima musica, affidandovi all'intercessione di Maria, nostra Madre, su ciascuno imparto con piacere la mia affettuosa benedizione. Grazie.

Padre, siamo bambini, chiediamo solo di poter giocare. Per questo tu hai creato per noi uno splendido giardino, dove vivere felici, immersi nel tuo amore, in armonia con ogni tua creatura, che San Francesco ci ha insegnato a chiamare fratello e sorella. Non abbiamo saputo custodire il giardino e la gioia di abitarlo è diventata la paura di te e ci siamo nascosti. Ma il tuo amore, come quando giochiamo a nascondino, ci ha trovati. Gesù, con la sua offerta sulla croce, ci ha fatto fare pace. Ha riastabilito la comunione con te, tra di noi e con tutte le creature. Ti chiediamo di saper custodire il giardino per vivere felici.

0: Father, padre, noi siamo bambini e chiediamo di non aver paura del buio. Abbiamo paura che le tenebre ci portino via gli amici, i parenti. A volte sappiamo anche come fare pace. Quelli che amano sanno come costruire la pace. Ti chiediamo di farci crescere noi che siamo bambini, così come Gesù dice nel Vangelo, renderci capaci di fare la pace.
1: Père, nous sommes des enfants.
0: Padre, siamo bambini e ti chiediamo semplicemente di avere una scuola dove possiamo fare tante cose, di avere un ospedale quando ci facciamo male, di avere una casa per noi e per i nostri genitori e nonni, di avere una chiesa dove possiamo andare ogni domenica per ascoltarti. Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. Ti chiediamo appunto di poterti riconoscere sempre e soprattutto di darci la forza di avere rispetto per tutti, per ogni essere umano. Padre, noi siamo bambini e ti chiediamo soltanto di farci stare insieme come siamo qui. Sappiamo che il coro ha bisogno di tante voci, ognuna diversa dalle altre, e di essere guidati dallo stesso direttore d'orchestra. Tu conosci tutti, conosci bene il coro e l'orchestra di tutti. Che l'armonia delle nostre voci possa continuare ascoltando la tua parola, che possiamo appunto cantare tutti insieme le tue lodi.

0: Vorrei invitarvi tutti a mettervi insieme affinché possiamo pregare insieme la parola che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo a quelli che hanno peccato contro di noi, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Now and forever. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto. Amen. Rivolga a voi il suo volto. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile. È un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: Sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

RNC Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

0: Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamò erano di Leonard Warren e Piero Capuccilli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con Ideale e con i baritoni Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense, nel salone di casa sua.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale e le voci parallele erano quelle dei baritoni in questo secondo appuntamento. Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense.

RNC Note di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3 in sol maggiore, vivace, numero 7 in la maggiore, andantino, numero 9 in mi maggiore, largo, numero 11 in si maggiore, vivace, numero 13 in fa diesis maggiore, lento, e numero 21 in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in si bemolle minore, numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo trasmesso danza slava numero 5 in si bemolle minore e numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Rafael Kubelik. Note di classica. Nel XVII secolo, re Luigi XIV, re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandate dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima Teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare, il 15 marzo, idi di marzo, del 44 avanti Cristo. Durante i giochi funebri, indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve, per 7 giorni, una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 avanti Cristo. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca, che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona
si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata. Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

Di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. RNC, note di classica. Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale, da settimino in Mi bemolle maggiore, opera 65, Ensemble Caradar Bertoldi.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Minuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi. RNC, Note di Classica. Jan Ladislav Dussek, primo movimento, allegro brillante, dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore opera 34, arpista Elena Zaniboni.

Di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in Mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni. RNC Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Contrasti. Dallo scarno gregoriano alle sonorità maestose e solenni di un coro e di un'orchestra, partendo dalla creazione. Franz Joseph Haydn, Die Schöpfung, La creazione, oratorio per soli, coro e orchestra. Gabriel e Eva, Agnes Giebel, Uriel, Waldemar Kment, Raphael, Adamo, Gottlob Frick. Orchestra e coro del Bayerischen Rundfunks. Maestro del coro Wolfgang Schubert. Cembalo Margaret Scharitzer. Organo Mechel von Kries. Direttore Eugen Jochum.

incantume. Öffnet sich der Erde schon.